jisa le bala le kukulu shiba di keke ba patama botlulu are yeah.